0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: Mi fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

ma giunti gesto all'altre il sapere sporca dolore simulare simulare ma bisogna effettuar mar

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tavola speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: Madame mi converta, mi dà col soggetto di scheltrezza d'ardimento, or qui sogna per parlare. Ne verrei
1: di tre,
0: Hai tua moglie,
2: per disgrazia,

0: faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere Euridda?
0: Allor che mi vedrà?
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
1: Ma scondo qua.

quel grugno o sia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ah,

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: più tempo. Si vada a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seusassi.
0: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti ottavo a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà già la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio
2: a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore col ci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
2: un uomo regno un'impostura è questa
0: con il nuovo voi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e ad altrui nulla dico e per voi per madame
2: che Dio me l'ha detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
2: scelerato e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io in giustizia quel che comprimendo a quel che tutti dicono

e prida cose piccole sopra di tutto che sia ma mia, vide delle api.

dicasi: amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfarsi d'un legittimo re saprà anche meglio

tanti valor. Andrò, andrò, andrò, sono sotto tutto il tempo, sorrido, volerò, volerò, volerò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, di che tanti valor. Animando battaglia, vendetta, di cuore, che tanti valor.

0: Datemi i vostri fiori, come io non sei Susanna e non ti pari che somigliare a te.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio e questi l'ufficiale.
0: Oh, stelle!
2: Madrina! E ben, madama!
0: Io sono, signor mio, il ricco e sorpreso al cuore di voi.
2: Ma stamane?
0: Stamane? Per l'oriere la festa voleva un travestiero al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partiste?
0: Signore!
2: Saprò punire la sua disobbedienza.
0: E fin

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piè stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si camerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi eran di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! Che razza di domande! Via, non li far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote! Cherubino! Or ci sei! Che già mi incanta! Non canta no! Ma dice che gli salto stavare in sui garofani! E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori! No, no, non attendete, attendete!

le belliche opre, nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.